0: dell'amore. Tu, tu, come stai? Tu, tu.
1: Rainy Days have Sunny Music on Dax Radio.